Dormi in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di questo spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a più i semi farà sviraggio.

luce restis fora la cielo. Hai fatto essa schiel filino li porta scafon che da pioco. Dimmi morì di chiesa svino, adesso si stinta porta poco. Anta osta culo mi sen censuro, i ferma so culo mi cadeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

dona dorme in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro della desiro e mi resti di più spesso. E la cui lei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a Dio i semi farà smiraggio, c'è il

cavaliro e battalo mi ne conas mal curaggio ne sto acra via glavo cai fiera la visaggio al sturmanta mal amico e stu trafa.

l'orizzonte, c'è le si sfora la cielo, hai fatto essa schi il filino li porta scafon che da pioco, dimmi morì che essa svino, adesso si stinta porta poco, anto stegulo mi senza censuro, i ferma so culo mi chiedeva spri, e da vaghino, inter la cruro.

come dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza, un palla foiro della desiro, il mira sestire più sospenso. E la cui rei della pensione, in exigia strei voi che ormono, e la mattina sta spettacolo, che attivi se noi farà smiracolo, già il

che gesta nato. Niente blocco da desiro, de la spango i viro, crack pendas, e mia carno che è mia lipo, uno tra che dita se mua tendas, che è sta spermio,

dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di giusto spezzo. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a te mi sei mai farà smiragno.